Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: «Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparare da me, che sono mite e umile di cuore, e ritroverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce, e il mio peso leggero».

0: les intentions de prière recueillies aujourd'hui sont maintenant déposées aux pieds de Notre-Dame qui intercède en faveur de tous ses enfants. Recueillons-nous en silence.
1: Le intenzioni di preghiera raccolte oggi sono ora deposte ai piedi della Madonna che intercede a favore di tutti i suoi figli. Raccogliamoci in silenzio.

Preghiamo. O Dio, che all'annunzio dell'angelo hai voluto che il tuo Verbo si facesse uomo nel grembo virginale di Maria, concedi al tuo popolo, che la onora come vera madre di Dio, di godere sempre della sua intercessione presso di te. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.